0: Iku oni tiju, owo ni fari iku mulo, mudaro titi.
1: Iya nso kukuti eka.
0: Mudaro titi.
1: Iya nso kukuti.
2: Ni hali soku lati uro di role, kule, sba, unchoje mwendo kufungi buwa. Kamaru jini, wanti jekwitro niyo chuni uo. Arashola. Kudari